le khwala ka le go bana be so le nna ke a tshepa le bile le mafelo a beke a mona team ke dimetse se moifo wa lona le ba mamedi tla le go ena ya sepetepete le itlisetswa ka go tlolo tswa sepoleseng sa mmasepala wa motse mogolo e kurulene mothating wa balehlaga e a tšhamane sebakeng sa thembisa ebile mosi o batla o aparetse tsela ya lebelo le e phaameng e leng albertina sesulu tlhakoreng la R21 bogolo ga o lebile borwa pela mmila o gerwelang R23 e leng wele oupa lukhele ga nna ka kelotlhoko ebile ditimamololo di sentse di phalela gona moo a ko tlhokomele moganni mo mabone a laolang sepetepeta tsileng taolong e ba letshwaolwa o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya YouBrand Super Maize Meal ka R289 taboraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolesana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave Bella, mo di jetsa me mo di bitsang hanyane. Kamisa.
1: O amhele ile phapusi ntsangaka. Re ka o thusa jwang?
2: Ho doctor on call.

Misoso e dula hantle ho e mashume a mararo ka mora hora ya borobong ha re suthele ntate Moruti Serai Mafojane hore fasinelo sa tumelo o bala bukeng ya Joshua Gaolo ke mashume a mabedi le metsemene o bala temana ya mashume a mabedi ntate Moruti sebaka ke sa hao.

tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kweletso ke ya gore re emelele Sedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

setjhaba a hi bakatlehong theo la meya lesedi FM le ho 88.4 ka pakena ho SABC Plus app ke mole.

ntsantho mafela beke mo mamedi ke re ke mogodumandene re ntsantho mafela beke hore re tle re jwa le re matlafale lo feta tseneng di setse mmeleng di tswe nwe metsi yetse babang.

Re bile holo lebo le moifo jwalo ka hlalosetse mamedi le kenang ha jwale ke la matshotlo. Lona ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng hopola lona ho letsetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re fetseng kuka pere pele re wela ho lona. E rekisitse le mosiwa tshweu ho balla ditaba tsena tsa horra ya botshelela.

0: motho ke wa gela haufi ufi di thuta tsa Sizeville o tlo ina sa corona ho boetsa la dife ya jano khaolo ke a dikete tse tharo le go le mashume a seng a metso mihlano nyaka mo di kgetlo le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: Bona banna ba excuse but have fun.
2: Wa.
1: Mo ka

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

a ke nnete mamedi lesedi FM ke molelwa ka morago go rala lesome o tla ba santsa le teng Ntswaki Roikat Motlhong ka le monate la re mo fela goreng ya lesome le metsemedi hantlo di mahlogo re ke ya lesome tshebeletso ke ya lesedi ya le gotlala gasola Afrika Borwa taba tsena tsa o qetela tsa letsatsi re di ballwa ke mosiwa tsweu.

0: nnete ka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikirela boraro ho go renya bobe ho fikirela ho renya bohlano meso ho lesedi FM.
2: Dikewa dikananeng le mvololo autia strada ho lesedi FM fe.
3: Lesedi
0: FM ke molelwa motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.